0: va. Sì,
1: E a 40 fai solo. Ha ragione. C'è il negli.
0: Program al denel gemma.
1: E vuoi stare seguito? Vuoi scoprire?
0: Ehi, ehi. Niġu issa għall-parti taġġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.